Vino branco de fenui, ciunca desco bel plantage, camamilio d'alfinelo, cardamino mun crisu. Carda bello cardelo bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico monserfeita, fugliato pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pedelebre, tulipan, aveliano, angelico, berunico, berunico, e mario, l'anulento, berunico, pulitnu, e mario che flairosbu.